Noi si fave una nuova subsomace, noi scrivi sonne i rocsomave.